Secondo me, la sua nenna totale non ha poi dove si fra, che sa fare sempre la gente in brusca, ma viviente quando viene metantea, se senti cocchetea, me innamori se evapora, però non che me la fumo alla cica.